0: Lyt til Radio Favreskov på nettet. radiofavreskov.dk.
1: Mi sono innamorato di Marina, una ragazza